0: piazza Mi. Che bellezza! È bella come un colpo di canone! Che bella faccia!
1: Quale ci mangia, quale ci mangia, quale ci mangia!
0: Ehi, andiamo